0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Energía radiofónica.
2: En todas partes.
1: Ponte. Exa FM 104.9. Vamos a un corte comercial. La cantautora española que ha marcado generaciones.